Naturalmente mi so a trove. Però passate in via ora botta po sotto a duci, no? Per sopra botta cubo mes e botta hasilo qualcu botta pensa cu ta bon pa bo mes. Da sette in via, no? Ok, seguita Cat Stevens e seguita Morning Has Broken. A rua mi te conta cu ciori 24 minuti, se non sa denga recta final praticamente, no?

të i bënjen ta me lëvejtin. E ilisio di e retiro pahene muherë dhe e di kuhan të retiro di e ban us do bajta më janë pahene muherë dhe u bisa më janë 5, 6, 7 Vuitari për se isor i men lo vejti un celebration di San Sacrificio di Misa di Parrocchia di Cristo Rei bendi ku di shon ku e questo è il comienzo di il ritiro anche quello che inizia ufficialmente Bayan e tu re partecipante che cordialmente invita a poetari sei soli ben de Misa Cristo Rei in Brasile quello che trattate il servizio di San Sacrificio di Misa promico il ritiro

Questo è un video che tiene di dos días también di e novena, la onore sagrada col son di Gesù, patrono di nostra parrocchia, a voi noci pa Shetor, quelle di c'è domingo 17 e lo taggesso rimainta. Quello che si tratta è preparazione pa e fiesta patronale di parrocchia di Sabaneta. E cerimonia centrale obetta giabbiana 10:02 che comincia con processione che sale per 6 ore e mezza tardi fuori cura di Collegio Sagrado Corazón di Gesù. E per scelto lo continua con San Sacrificio di Misa. Tutto il parrocchiante che ti invita a partecipare tanto nella processione come anche nei parti di celebrazione eucaristico. Spesso è celebrazione di Eucaristia, naturalmente tutto il fiero che ti invita a essere presente per un breve atto sociale e un brindis di hoffi. E per lo che ti tratta, mañana, dia 5 di giugno, per scelto di noci, l'altro celebrare per mezzo beati di luna. La onore Sagrado Corazón de Jesús, la misa de Sabaneta, e voto en Sagrado Corazón, ta que de invitar para seis o rime para risa e oración de costumbre, seguir para siete horas de noche con santo sacrificio de misa. E durante la adoración del Santísimo Sacramento, lo risa para tur intención depositar en el box de corazón, arriba al altar. La che non scorre promessa non con Jesus ha assinatura e non con la cumpli che non promette bene non consecutivo e promette bene di luna attaccai nel marco di novena anche di quella preparazione per fiesta patronale anche un'invitazione cordiale per noi per noi funzionare molto con il maggior non va bene partecipare di misa il domingo or 7 di giugno per gestor di Mainta na parrocchia di Sabaneta come di acta solidità di Corpus Christi e poi ho piatto il misterio di curva e sangue di Gesù lo metto in breve adorazione del Santissimo Sacramento con partecipazione di emozionante e anche di pueblo presente

Nu bi dat am vi invitation a di fiesta di Corpus Christi a adorazione al Santissimo già domingo war 17 giugno e adorazione al Santissimo ta cu messaggi di sor di Maria te passei sor di Atadi in pro cattedrale San Francisco di Assis na playa cada ora lo baiti un gruppo notturno pa sta in presenza di Santissimo Pueblo di Aruba ta chieda cordialmente tambe invita per il domingo 17 cominciando fuori Gesù sol di Maria te con sei sol di Atani lo baiti adorazione Santissimo cada ora ti un differente gruppo notturno pa adora Santissimo e convidarsi con Fielanta che da cordialmente invita per accompagnare anche tambi. Tambi mi chiede in ansia per tutti gli stanco che ti interessava e che desiderava di aiuta il centro pastorale a Ruba na Santa Cruz per che ti tratta di un fundraising l'anti un fundraising bingo prossimamente quello vai ta e vega lo vai ta dia 5 di settembre prossimo e lo vai ta tumo lugar den club che tio cominciando per 8 ore di notte per porta lotta a abrir fui a fuori 6 ore per registrazione tur fondo da destinare per il bacio di centro pastorale Santa Cruz questo va a essere il fundraiser bingo e naturalmente qualche informazione libremente a delivery può portare un contatto na 565-7176 e poi per più informazioni o anche per delivery e anche per tutti i centri desiderati e il centro con venta di bingo anche per portare un contatto con nostro irmão Rita nel centro pastorale a Ruba anche per portare un contatto con e Mira, nuestro hermano Reginald Winkler. El número que me menciona es 565-7176. Otra sintió por construir de antemano, danke por vuestra generosidad y cooperación.

Prisma Intia Pabo Mai Ryan Alkmaar, sigur. Siamo già stanchi. Cada dia di nuovo. Potete tende che il corpo è migliore. Forse nel familiare può fare sì naturalmente.

Θα βρείτε τα μικρά ηφορμά από παλιό και τα. Fondo non permette ciò di arco palocchetta parrocchetta di Dakota per cui sa chi il professor Joseph e tambi non spada Michael ta informa con lo baitin e la commissa qui di due scuole che ta pa e naturalmente mante ciò di arco non di misa e ne quenta lo baitin due scuole che pa sver cultur fiel non contrui pa si da non por sigi mantene e arco non. Sa che lo è una parrocchia della Virgen di Fatima.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radioemissora qui, per seguire ascoltando la radioemissora qui, per sovrare la radioemissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

0: cambiando vida.
1: Lotteria di Aruba cambiando vita, no? Con l'otto di dia avevo in Jessica 65.000 florin, lo sai, ne avevo in tempo per comprare. Poi non faccio un florin extra, ma anche facilito istantaneo come può ganare e gasina, no? E già vierna, questa mattina, ho in Jessica una mini mega, con 5 florin, 300.000 florin, e se vuoi pone 7 florin, e tabira 400.000 florin con mini mega plus. E già sabra, ho in Jessica di l'otto 5, con in Jessica 425. 5.000 florin le ba hobby bon no e otro vega nan kuting di loto de si ya bosa tira boliana awa nan ti vega ma inta e nan ti vega anoche sorry merdia e anoche